Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

Radio Gabi Kito, Radio Gamata, Radio Bolimong, Watsebe, Yahao, Lopoda Bo DJ Christos, Motoguna wa Nesti Nesti Nesti, Lopota Bo DJ Set Work, Ntuba Upola, Montana in the 90s, Bo Fresh, Bo Fistus, Maxwell, Ibile Blue Fontaine Kwano. Uno na le tlapene tu me bareke mengans le mongo tseno bo tsanda do Johanna Beck uno na le ne bitswa Ras Matas dine di ja fatse mono amole tinga ke mo gile ding mamadi o mametsela no le monati la di jwa di kala ne e ke di khwa kere le ga

ani rap ile ho ana ama bedi au rentseng re ho popotsa molemo ditaba ka ona ile ama bedi au kile ka usia ka ona bekenyane e satswa feta e regular ka ile mona kile ka feta he mo mbedi kitle kena na bele lena la bobedi le teng kitle ke tshwele mathefatse nna nongena senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo tsebedi entse mo rerwe tsankeka a kile heshani la di thotela di hlaba sepa le re le uthunya ra di tho hancha di lhalabela ho le nana bela mosotho wa re le bilo le ya fela thota e sale ho e shani la di thota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di dile hlana petho ha bo e shani la di thota ya fela le bilo le sale ha le matha e shani la di thota le ya papaila thota o lona ke di nyane lo e haula ho ba se ka bo i honkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsene thwetwe tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho khwa phoha out e parela fatse ho nka ka lefato fa ke mo fukeng wa mathola tsela wa o hana o bona dintsha a o le tsete ere a thola a batala tsa ditsebe ho thola tsela hore ho nka le ka seka ja ho pokala le ditho a pofolo ra tlhajana ha se le ka bohlale o tsietse di pofo tswana botlolo wa ho tswa bo tau moholo ka fatse pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja ba re ha o se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo haeshane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho phela e di retsa ke re khakhul ho re iti re ke tle ke le phete he mo mamedi motle wa tshebeletswa le sedi leno la bobedi ho ana ama bedi a o keng leng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba mohlomong tsebetsa tsona dile tsai ba le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo tsebedi entse mo rerwe tsankeka a ke le heshane la di thotela di hlaba sepa le re le uthunya ra di tho hancha di lhalabela ho le nana bela mosotho wa re le bilo le ya fela thota e sale ho e shane la di thota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di dile hlana petho ha bo e shane la di thota ya fela le bilo le sale ha le matha e shane la di thota le ya papaila thota o lona ke di nyane lo e haula ho ba se ka bo i honkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsene thwetwe tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho khwa phoha out e parela fatse ho nka ka lefato fa ke mo fukeng wa mathola tsela wa o hana o bona dintsha a o le tsete ere a thola a batala tsa ditsebe ho thola tsela hore ho nka le ka seka ja ho pokala le ditho a pofolo ra tlhajana ha se le ka bohlale o tsietse di pofo tswana botlolo wa ho tswa bo tau moholo ka fatse pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja ba re ha o se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo haeshane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho phela e di retsa ke re khakhul ho re iti leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ano ama bedi au kileng ka usia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka rwena o tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona mafrika tj@sabc.co.za re he mo mamedi ha ile mona ke feta ho ona mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke tle ke nke wa ka bofofu ke bo mathise ke le kore karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a ileng a re ntate mafrika a kore ke tse karabele ku utlwa rena e be banna metsi ha le ka lere nke ke be ka tla ko tshwere ku utlwa hantle na rokitseo moo di bolela kae eno wa pela kelang kwano ke Tello Tinda. Tello Tinda are ya ikarabella mono he ho lesedi FM radio ya rona ke yena Tello Tinda ya leng ka mona ka botshabelo ka e section o mphile karabo tse pedi bila mpha tsona ka ditshwantsho o itse a pele a boela a re ya bobedi ke tsona karabo tseo a mphileng tsona ho tloha mona he e mong a ileng a kena kwano ke Auskabo ke Auskabo nena ke mme a pulang le ke o rapetse o ka mona ka qwaqwa ka mantsikeng le na mpha karabo tse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi a re a ela o ka batshwe kotong sena teng ka nnete ke o thekgeditse dumela hle ntate mafrika dumela hle ntate banana karabo ya hao ya hlahlo la bobedi a ke eo ha e le ya pele nnete tsebe dile tsaeba ya ngotse mona ke Nnuku Mosolotsane ya leng ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Philion Scron
ke tsone he ka re botsentseng diwela re ke bone ntate Oli ke hlalele ke le swaswae ya leng ka mona ka mokwallo ka Friday Ford ke mo hatsa mme mal hakwe na ni hlalele le nompile ka re botsepedi o itse a pele a boela a re ka re ya bobedi ka bobedi ba tsona mohuhudi maduani le na o kene kwano mohuhudi maduani a mpaka re botsa ka bana ka bobedi a mpaka re botsa ka bobedi maduani ka mona he ka Bloemfontein ka mona he ka

ke masa bona fela tsena hore tsa rona di taba o fumane di tletse tletse le botsuri di tsijwa le ha ke ba ke ba SABC Christas masa male mo fuma hlatheni ba ga taba tsa rona di tletse tletse di a ha swa tsena ke masa wa la ena mane sebele tse ke ga tsheke ya le sedi ba be di tshebe tso ke ba shume a mabedi le betsimine re fureletse hora ya busupa me na nong la rona la taba le rona ka tsheno ho seng re na le sekotlwana sa rona sa teen zone melong hore re tla be re shebile ditaba tsena tsa ho etsa diqeto tse phetseng jolo ka motjha jole he ke motla tiana le ka mohelo kemo marumo metsotsinge ma shwe ba mararo ka mora hora ya borobedi fela pele ho mono o teng diteboho tebo ka state your mind melong hore le yena o tla bantsa shebile tse dintsa dinhlatse hlokolose haholo a bua le metswalle ya hae ka bohlokwa le monate wa ho bala

0: tsebele tse ke ratwang le sedi ya rona re tla fitla re se ile ga nnete ho le motle le batle re otle di sheshwe tsa rona re fitla re le thuse ho tla step mona re tlo le tshehetsa me ho se latela mono e se le se masong a lona fela he tsibile mo laetsang ho ha weso le go ka hanong tsa rona tse fa faneng ha ga te bona re tla
1: Na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba tu shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99 le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti macaroni kapa shapes pasta tsa fettis and monies ka 30 randa fela Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
3: Thabang Lynn. Ho le Sedi FM.

Hala tshu. Azibele tsoke ra tshenga lesedi ntse go tsometse lengwa ngwa nana ke dikele di magazine thabang le nna ka mqibelo ho senga. Me elambata a re dikele di nna ke di mo di le mashume a mahlano le motso le mong. Fela he tsa lenyalong. Sele jo go bona le molekani wa ka ke na le di le motse mashume a mabedi le metsi e robedi. Re le lenyalong a ga lenyalong go mamela fela dikele di nna. Ara wa mamela weso ne o tla bona dintho tse ngata di iketsa halla 086-3003-084 086-3003-084

o momolaetsa ore ai dikeledi wa tsena lenyalo ke o dimo letlase man a re lenyalo lena le di ups and downs di komang le di abano di teng empata ba ke hore le di lukisa jwang nthotseo ka ofela jole he puisano entle tlhomphano lerato le kutlwano le o sepana dikeledi le mamello lenyalong ke yona taba e bohlokwa he ndate le otlela fusi ke taba tsa ha o tsena hle ke ndate le otlela fusi Gabriel wa motlokwa le Mary Makaso Jeanette Jane Sina le otlela ka maneng ka Pretoria Hillbron ara rona e bile rena le dilemo tse mashume a mabedi le metsego bedi dikeledi selemong sena ara rena re tshwara le motseno tse 28 go dingane e fitileng ya lwetse ka la mashume a mabedi.

Soweto Memorial Choir. Tsabeletse nge ratenga lesedi. Imilonje ya kantu. Mshini wa me. Tsabeletse ke ratwang mogotsi. Ya no, monate ba lwana o seng hona moqebelo be king. O bula heka mora ho raya borobedi re kena ho state your mind re tena le ditabo ho tebo. Re se bile taba se monate ho na ho ba neng ha ho le botlokwa e bile re tla me monate felwa ke ho bala. Mabedi hantle botsekeng ho raya ke ya borobedi, meditaba sena tsa ho raya borobedi re di balwa ke nna ka moloi.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa Cool Baked Beans ka 58 rand. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: difoko tsa lebelo fa sa lebanta la gao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi fm ke molelwa
1: nomoro ya 10 le metso e robong.

ditaba tsena di fella mona e mamele ga so e latelanya ditaba ho re nya le shumele na le metso e mmedi mo gatlhologo a qatela o a tse ratwang le DJ Lovers.

0: nako motsotso ke metsotso e leshome le metsome raro ka morago ra ena e leshome le motso le monga re tlo kena top 10 ya lesedi FM empa pele go moo ha re tsebe fela gore na go tloa maemong a mashome a mabedi re tswa kae
1: se ratwang nomoro ya mashome a mabedi
0: Novex le Bon King ba re sa se sola
1: nomoro ya leshome le metso e robo
0: Monati Pina and Calvin Farlow. Everybody wanna be in love.
1: Nomore ya leshomele meso e robedi.
0: Umlayezo le call RSA DJ Soso. Le refilo e CDT.
1: Nomore ya leshomele meso e supileng.
0: Emaki ntate makhubu are I do. Arwanyala.
1: Nomore ya leshome le meso e tsheletseng.
0: Wetsa mosebetsi o motlagolo o emetse Afrika Borwa Uncle Waffles. Atama le Royal Music ba le too cool.
1: E mihlano.
0: Adipele le morao. Fragile Vocals DJ Soso le Ozzy Man.
1: Shome le meso e mene.
0: Era monna walla o la ka view once. A Joluka le Little More.
1: Nomore ya leshome le metso e miraro.
0: Apoka ya borwa le sanere ba re mokhuba o teng.
1: Nomore ya leshome le metso e mbedi.
0: Anko Sazana Dota. Arka Slam.
1: Nomore ya leshome le motso o le mong.
0: Azin Numalo, Adala Tugzi, Le Funky QLA, Barangita Tiwe.

0: a seta
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumalela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC ere fafa ka more pani nya hao tlo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
2: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya di Vienna kapa 750 gram ya Polonia ya Chief Chicken ka $39.99 e le nngwe. Le 2 litre ya Brooks Oro Squash Concentrate ka theko e tlase ya $36.99. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings. A Shoprite fela.

0: tsa hora ya bohlano di fella mona o ka boela thomela o imamella tse ding gape ga nako e tlabele hora ya botshelela mogatelo ka o qetela wa dipapadi le motšhana.
1: Fokotsa lebelo, fahla lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.

0: Lesedi FM ke molelo. Hai ba wenze ona le bukana e tala ya ID e ka nna nya sebedisetsa botlhakanyetsi. Ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho smart ID card. Ditebogo ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
1: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
2: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Ya semmuso ya FIFA World Cup e etse ditsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM.

Nna ke mokubung wa moshodi wa Marokane, kubu-kubu ntsha malota re bone. Kubu ikana ka ntlo ya moseme tsenyane di a sesa di be ditlhape tse kgolo, di a seya di a tabola madiba ke kgomo ya metsi ga e thule ka dinaka e thula ka phatlha. Ke a tshepa lo utlwile bogele ke le bogabane ba puo ya Sesotho. Ke rata o leboa ka tsela e kgetheileng gabane tsena tseso, motlhomphei Sthandane Mofokeng, ke lebohe motlhomphei Mahlomola Letsie, mmogo le ntate Ntšhakga Molo.

sankomota nna bone ba phuthile matso ho shebile bana ha ba sebetsa o sie mogile a sendela butie mong pinena tshela ke sa tsebe na ona ring o dia tsebela tsola sedi hantle duma hlo ho ra ke bo super ra bo sana madi ya ho re balla a ditaba

Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelese di FM ke molelwa. Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.

ka dilata spono ono ka dilata masume ama bedi metsotsona le metsemine re ho ronya borobedi mogatlelo kwa pele merete tole sadia family mzwake kachela emotso moratua spono ono ke ntate maja baja ba di sametse se ntotse monate ho le monate le tle mpitsa ari getula maketula maqebelo beke ai ya bokolla monate gediyo abona monate ha holo ha o ka emamela le motho unzo go fela dase ana go tsedi ntso mo sheba fela ntso bo so se ana o butso go ntate ke no ga hai wena no ke na mo hatsaka ntate wena ke tsa joang re ha re tlwelle wa hopola ntso ntate se e mothakona jwale motho ga tua itse ha ba hlangana bana jwale ba se ba tshwasitse magarebenyana party mona ena sa tshwasa ya khina jwale ba bitsa ga bana eso e ga le ambakisa jwale le di kopa re se ke ga qabana ke kopa le mane ha ile sile di jana le sa di hlatswa mo ba ka ka ba ga ba ga bana di jana

motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.

0: abaka opola bo sibane ba kaskot abaka opola bo sibane ba kaskerebe ai ari kwala mo lo tsebele so ka le sedimo ke tsuka mahala a ke re tetso ntumela hlekeng ke pelo le maikutlo ke tiise ho hle moye wa tlangu ya teng radio hi Lesedi FM dumela. Le ka ntate. Ai mohala wa ha o fatse ya holo le tebele pepi. Lesedi FM dumela.
1: Eh mafidi.
0: Le ka ntate.
1: Ai ga ipele.
0: Ntate o tlwe go kolla mona tiba.
1: Ai o ho fosa ka eka.
0: O etsa eng eng?
1: Ka di 60.
0: Le mamma.
1: Ntate wa. Ya re gere.
0: Go pa o Arrivederci, ma mi domando tutte le battute di fele. Chi se vuoi non ti vale mai tanto.

0: Ah, Revolution. Ah, buona, buona. Buona, buona. Sei sha, sei sha. Iboni, iboni. Ah, tanki, tanki, tanki, tanki. Mutsu matua. Ah, man, man, man, man. Ah, kukutli. Mutsu matua. Wana, wai, sandua. Wana, kizuwa, fupa, fupa, na. Ah, tanki.
1: Wai, ja, wai, patala. Vamos lá, que é muito. Vamos lá, cara.
2: Dumela e motho moratuwa a yo ga go potsa go le ga go potsa go le me senya gore gale a ra tsa jae fa ga tloga mona ga swa
3: ba ye go mame ntate ke le ga mona ka se tsi di di tlo wetse na chief ntate na lo ena ntse tlo fa tlo go ntate e ke mbere ga mona ka se tsi di bi a ka kwa kwa salman ke ma

jwalo ho jwalo a tsebeletse ke ra tswanga ya lesedi ke moqebelo baking ba medi mo tledimela hle nna ke dikeledi magaseni ke motsongwa ha molete ke motho wa di fola na kwena hashtag party time mo ke tiko wa semetle tsa ha di e kwa no sebeletse nge ra tswang kwena thato ha sinya hao kwa no lapeng ke bua ka lesedi fm dumela weso hello hi Ese bebe se sekele se bele bo se le mong le sekotse re furaletse hora a ya borobong. Ba ba dikese pele no di mela hle hore o hlotse handle la ha le tsatsi la moqebelo e bile le monati ho hlwa ho seng. Mo tsiare mai tsibuya ho fetela mona bo re seng ga le teng. Mo seng re tla le kwa la he ka note ho temo. A hlatile le ke sa sebe. Ame e bang o sejwalo re tlo sa bonnete ba ga ga se fetula seno. Ke le bula ho lo ga itse ga hle mzwa ke wa ha khatshela. Le ne sala re tshwere ha mona di jwa mfela ke yo. A bu di ba tsa. A tsa ha bula tsi. Ke u mo swa ke. Bala he ke le bula ho lo sponono ke le bo ha ga itse ga hle. Ela re tshaifisa a o qala moketse yona o tlo ho renyane ya bo tshelela ho fihlela ho renya borobong ka lena ne ho la meritito o sebeditse weso e ba le mafelo a beka monate ha re tena hape na ko etlana mamedi nana ko heke ya hore nna le bona ga jare ka petana maqhubo X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoski ke mo re lentse tumela.

Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

Thembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

ro ro pala ponto wa sela bo mokebela lo sonta ha ho re nyala shumela mesimedi ba shela ho reng ya bube ba itse bamba re randa dipedi ho ra dipedi empa ponto engwe ena kya le seri ya fa

0: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
1: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane.
0: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.